0: latinos se conectan al 91.7 FM. Ultra. Prende tu radio.
1: Prende tu radio.